0: Este domingo, el Kini 6 sortea un super pozo de 9.580 millones de pesos.
1: 654321 Kini 6.
2: Estás en.
3: Locutor, estás colgado, ¿qué pasa ahí?
2: Y sí, tenés razón, mala mía. Lo que pasa es que estoy remanija con el mundial. Mirá lo que estaba mirando.
4: Attenzione per Mbappé, con un gioco di prestigio fa fuori Romero. Poi però in seconda battuta arriva Molina, appoggia lì dietro per il tipo Martinez. Upamecano dalla parte opposta, ancora l'Argentina in possesso di palla. Leo Messi ferma con l'esterno, poi fa viaggiare a destra Leo Fernandez. C'è lo spazio per Macalice. Di Maria libero dalla parte opposta. Di Maria. Gol meraviglioso, Argentina in vantaggio per 2-0, raddoppio di Di Maria al 35esimo, non c'è partita, no hay partido aquí.
2: Estás y estamos así, muy manijas de El Mundial en Radio de Rock.